giusto odore, je ne presso che fare, je ne presti tavore, c'è la tua la ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua la ti la

che fai? Ne ceri visi, guardo fumar dai mille comignoli parigi, e penso a quel futuro.

0: Le sue reniche oneste non penso non riceve.
1: Queste che fanno sotto la neve.
0: Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero profondo.

0: si mollate con quella grande gioia che cuore di musetta.
1: Ricami letto che sciupa troppo
0: in fretta.

0: Fuori di tedia, fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichiam la sedia. Eureka!
1: Provasti!
0: Sì.

0: zitto, si dà il mio dramma al topo. Lo trovo scintillante. Ma dura poco.
1: La brevità, gran pregio.
0: Autore a me l'assedio. Questi intermezzi fan morir di nebbia. Presto!
1: Atto secondo!
0: Non far sussurro.

0: mai sorge.
1: Lagnami in cammino, prendo sofferto.
0: Un inglese, un signor. Oh, e l'orca, signor. Voglio un musicista.
1: Via! Ripari alla lana, paura, riesco da me. Oh, qua!
0: E mi presento. Accetta di domando.
1: Questo è un pasticcio dolce.
0: Ma quando viene

0: Guardare è un pappagallo, ma di tanti voglia. Questo giunge, questo suonare, che quello morire.
1: Che da forma si sta
0: presenza bella, mia presenza bella, ma

0: ho pagato il trimestre.
1: Al quartiere latin c'ho tante
0: mobili. Viva che spende!
1: Dividiamo il motil.

la conoscenza la prima volta rubarmi ton sore. Mi date mani di color, tragia d'un rasoio.